teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato, egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, meritate un avvenir migliore. Giorgio Gerard.

0: quanto male partita. Oh, guarda, guarda, che bella gioventù, che belle donne. Rotante per mia fe, vi sarà qualche cosa anche per me. Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonare, buona gente. C'è qualche sposalizio?
1: Sì, signore, e la sposa son io.
0: Me ne consolo, lo sposo.
2: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlar da galantuomo. Basta che sia marito.
1: Oh, il mio masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Oh, anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
1: Zerlina.
0: E il tuo?
2: Masetto.
0: Oh, caro il mio masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione.
3: Leporello, cosa fai di birbone?
0: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione. Presto va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini prosciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto fa che resti contento il mio masetto. Hai capito?
2: Ho capito. Andiamo, signore. Cosa c'è? La Zerlina senza me non può star.
0: In vostro luogo vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti. Oh, la Zerlina è in mano un cavalier. Va pur, fra poco ella me coverrà.
1: Va, non temere, e nelle mani sono io ad un cavaliere.
3: E per questo?
1: E per questo non c'è da dubitar.
0: E io cospetto. Ora, finiam le dispute.
3: Se subito senza altro replicar non te ne vai, masetto, guarda ben, ti pentirai.
4: Ho capito, signor sì, signor sì, chino il capo e me ne vo, già che piace a voi così, altre repliche non può, no, no, no,

fornaccia, malandrina, o signor la mia ruina, o signor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto lesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Malandrina, fosse ognor la mia ruina, fosse ognor la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta,